0: chiave. Buongiorno, benvenuti nella società dell'informazione, delle soluzioni a portata di mano, delle possibilità infinite, della lotta della democrazia contro la non democrazia. Buongiorno, benvenuti nella società dell'informazione, delle soluzioni a portata di mano. Buongiorno, benvenuti nella società dell'informazione.
1: Maiali di plastica, paesaggini, sticker, magliette.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: fabbriche chiuse, non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare, un nome ti do. Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialisse.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estazione nazionale.
6: Radio Romania Internazionale.
7: Esta es Radio Havana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio non parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

0: dream no more, Doctor. I dream no more.
1: C'è un detto molto, molto bello, che più che un detto è proprio un credo da noi in Valle di Susa, ed è: si parte e si torna tutti insieme.

0: Oggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli, è riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo.

0: Cano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Le fabbriche chiuse, non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare, un nome ti do. Croniro tu sei e non passerai.
3: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

la sua anima nel mutande, come chi non crede più di poterla trovare con gli occhi della curiosità. Entra ed esce, come in una chiesa, sconsacrata dal peso degli eventi.

molto.

chiuse. Oh, la chiave che mancava. Corpi putrefatti mi giungono ai piedi.

spariamo colpi dall'alto, seppelliti da montagne di incertezza. La gente si butta dai palazzi, puoi sentire le sirene, piangere, ridere, cadaveri di persone morte, bambini che cercano

giocare come un cavo. Corpi putrefatti, mi aggiungono i piedi, l'odore ristagno.